0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
1: Bombay Talkies. Radio Musti.
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: RM2 Radio Musti.
1: Hit.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a Musti.